informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: economico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Catch me on the last flight to LA. Trying to see things without your face. Listen to the playlist that I made.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Non c'è ancora la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Donald Trump e i mediatori pakistani continuano a sostenere che la sottoscrizione arriverà oggi, ma da Teheran smentiscono. Gli unici dati certi riguardano il fatto che la firma sarà digitale e che l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Speriamo che questo processo si svolga in modo rapido, altrimenti abbiamo l'alternativa definitiva, che speriamo di non dover mai più utilizzare, minaccia il capo della Casa Bianca. Ora le novità sul delitto di Garlasco. Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con l'affidamento in prova ai servizi sociali per la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta senza però vivere l'istituzione come nemica e per l'aver sempre manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa, è scritto nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, in cui si legge inoltre che Stasi non difetta di maturità e consapevolezza estraneo a logiche subculturali. Culture criminali. Roberto Vannacci ha aperto a Roma la prima assemblea di Futuro Nazionale. Rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il leader del partito, che ha attaccato il centrodestra, a suo avviso reo di continuare a portare avanti l'agenda Draghi, e sulle parole offensive che il pentastellato Francesco Silvestri ha rivolto a Giorgia Meloni, ha affermato: fossi stata una donna, non avrei recepito quella frase come una possibile offesa sessista. In chiusura il calcio, inizia col brivido il Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti. Nel match di esordio i verde oro non sono andati oltre l'1-1 contro un ottimo Marocco. I nordafricani sono passati in vantaggio con Saibari al 21esimo. La reazione brasiliana è arrivata poco dopo la mezz'ora grazie a una giocata individuale di Vinicius, autore del gol del pareggio. Negli altri match la Svizzera si fa sorprendere dal Qatar pareggiando 1-1, mentre la Scozia, inserita nel girone del Brasile, ha regolato 1-0 Haiti. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: I won't say goodbye yet. Can I change my

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare.

0: È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi, da gestire in autonomia, e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Non c'è ancora la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Donald Trump e i mediatori pakistani continuano a sostenere che la sottoscrizione arriverà oggi, ma da Teheran smentiscono. Gli unici dati certi riguardano il fatto che la firma sarà digitale e che l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Speriamo che questo processo si svolga in modo rapido, altrimenti abbiamo l'alternativa definitiva, che speriamo di non dover mai più utilizzare, minaccia il capo della Casa Bianca. Ora le novità sul delitto di Garlasco. Alberto Stasi finirà di scontare la pena di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi con l'affidamento in prova ai servizi sociali per la capacità di accettare una condanna che ritiene ingiusta senza però vivere l'istituzione come nemica e per l'aver sempre manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa. È scritto nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, in cui si legge inoltre che Stasi non difetta di maturità e consapevolezza estranee o a logiche subculture criminali. Roberto Vannacci ha aperto a Roma la prima assemblea di Futuro Nazionale. Rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il leader del partito, che ha attaccato il centrodestra, a suo avviso reo di continuare a portare avanti l'agenda Draghi, e sulle parole offensive che il pentastellato Francesco Silvestri ha rivolto a Giorgia Meloni, ha affermato: fossi stata una donna, non avrei recepito quella frase come una possibile offesa sessista. In chiusura il calcio, inizia col brivido il mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti. Nel match di esordio i verde oro non sono andati oltre l'1-1 contro un ottimo Marocco. I nordafricani sono passati in vantaggio con Saibari al 21esimo. La reazione brasiliana è arrivata poco dopo la mezz'ora grazie a una giocata individuale di Vinicius, autore del gol del pareggio. Negli altri match la Svizzera si fa sorprendere dal Qatar pareggiando 1-1, mentre la Scozia, inserita nel girone del Brasile, ha regolato 1-0 Haiti. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hey y'all, what's up, what's up, what's up? This is your brother Johan from Salty. Yeah, this is a new song. I'd like to sing it to you, so listen carefully.

shake your booty. Shake those hands, come on.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È ancora stallo tra Stati Uniti e Iran sull'accordo che dovrebbe porre fine al conflitto. Donald Trump ha annunciato che la firma era prevista per oggi, giorno del suo 80° compleanno, ripubblicando il post del ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui l'accordo non è mai stato così vicino. Ma i Pasdaran hanno smorzato l'entusiasmo del capo della Casa Bianca, spiegando che ci sono ancora diversi dettagli nell'accordo che vanno sistemati, tra i quali il controllo dello stretto di Hormuz, che per Trump tornerà aperto a tutti, mentre Teheran intende gestirlo alle sue condizioni. La firma dell'accordo ad ogni modo sarà digitale, mentre l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Se non arriverà l'accordo, abbiamo un'alternativa definitiva, minaccia Trump. La cronaca a Milano: il 61enne Roberto Pietro Guerrino è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Auxilia. L'uomo, un noto interprete che nella vita ha lavorato tra gli altri per Re Carlo d'Inghilterra, Bill Clinton, Sergio Mattarella e Mario Draghi, sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente. Il corpo è stato rinvenuto parzialmente nudo, in posizione supina. Ad allertare i parenti del 61enne è stato l'ex compagno, che vive a Genova e che non lo sentiva da venerdì. Non ci sarebbero segni di rapina. I carabinieri stanno indagando, svolgendo verifiche anche su eventuali app di dating. Sparatoria a Pozzuoli, dove un 25enne è stato raggiunto da

Colpi di arma da fuoco, è ferito a entrambe le gambe ed è stato condotto in ospedale dove è ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri indagano su dinamiche e responsabili dell'accaduto. In chiusura il basket, dopo 53 anni i New York Knicks tornano padroni dell'NBA. Nella notte la franchigia guidata da coach Mike Brown ha sconfitto a San Antonio gli Spurs 94-90 in gara 5 delle Finals, chiudendo la serie sul 4-1 e conquistando l'anello per la terza volta nella sua storia. Jalen Brunson, autore di 45 punti, nominato MVP delle Finals. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È ancora stallo tra Stati Uniti e Iran sull'accordo che dovrebbe porre fine al conflitto. Donald Trump ha annunciato che la firma era prevista per oggi, giorno del suo 80° compleanno, ripubblicando il post del ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui l'accordo non è mai stato così vicino. Ma i Pasdaran hanno smorzato l'entusiasmo del capo della Casa Bianca, spiegando che ci sono ancora diversi dettagli nell'accordo che vanno sistemati, tra i quali il controllo dello stretto di Hormuz, che per Trump tornerà aperto a tutti, mentre Teheran intende gestirlo alle sue condizioni. La firma dell'accordo ad ogni modo sarà digitale, mentre l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Se non arriverà l'accordo, abbiamo un'alternativa definitiva, minaccia Trump. La cronaca a Milano: il 61enne Roberto Pietro Guerrino è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Auxilia. L'uomo, un noto interprete che nella vita ha lavorato tra gli altri per Re Carlo d'Inghilterra, Bill Clinton, Sergio Mattarella e Mario Draghi, sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente. Il corpo è stato rinvenuto parzialmente nudo, in posizione supina. Ad allertare i parenti del 61enne è stato l'ex compagno, che vive a Genova e che non lo sentiva da venerdì. Non ci sarebbero segni di rapina. I carabinieri stanno indagando, svolgendo verifiche anche su eventuali app di dating. Sparatoria a Pozzuoli, dove un 25enne è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. È ferito a entrambe le gambe ed è stato condotto in ospedale, dove è ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri indagano su dinamiche e responsabili dell'accaduto. In chiusura il basket: dopo 53 anni i New York Knicks tornano padroni dell'NBA. Nella notte la franchigia guidata da coach Mike Brown ha sconfitto a San Antonio gli Spurs 94-90 in gara 5 delle Finals, chiudendo la serie sul 4-1 e conquistando l'anello per la terza volta nella sua storia. Jalen Brunson, autore di 45 punti, nominato MVP delle Finals. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. ViaVet Group. Veterinari per i tuoi

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e poi ha lanciato il cadavere nel fiume. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri a San Stino di Livenza, nell'area metropolitana di Venezia. La donna uccisa si chiamava Chiara Guerra. In base alle prime ricostruzioni degli investigatori, il ragazzo, dopo aver ucciso la zia, avrebbe lasciato il corpo senza vita nel fiume vicino casa. Il ragazzo minorenne, in base a quanto riportato dai media locali, avrebbe confessato. Ancora in stallo la situazione tra Iran e Stati Uniti sull'accordo che potrebbe porre fine al conflitto. Secondo l'agenzia iraniana Fars, che cita una fonte informata vicina al team negoziale, la decisione finale di Teheran sul memorandum d'intesa è in fase di valutazione. Secondo la fonte, l'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione definitiva sul memorandum d'intesa proposto. Le autorità russe riferiscono di un massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Yaroslav, con molti velivoli abbattuti. I detriti avrebbero colpito impianti di carburante, causando incendi, ma nessun ferito. Intanto il premier britannico Keir Starmer annuncia l'intercettazione di una petroliera legata alla flotta ombra russa nella Manica. L'operazione viene definita da Londra un colpo significativo a Mosca. In Svizzera si vota oggi sull'iniziativa del Partito Nazional Conservatore UDC per fissare a 10 milioni il tetto della popolazione entro il 2050. Il referendum divide il paese tra sostenitori e oppositori della stretta sull'immigrazione. Il governo avverte rischi per economia e rapporti con l'Unione Europea in caso di approvazione. I sondaggi indicano un esito molto incerto per una decisione potenzialmente storica. Il calcio inizia malissimo l'avventura della Turchia di Vincenzo Montella ai mondiali. Çalhanoğlu e compagni sono stati sconfitti 2-0 dall'Australia in un match valido per il gruppo D. Parte male anche il Brasile di Carlo Ancelotti, bloccato sull'1-1 da un ottimo Marocco. Pareggia 1-1 anche la Svizzera contro il Qatar, mentre la Scozia supera di misura 1-0 Haiti. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, una 17enne ha ucciso la zia e poi ha lanciato il cadavere nel fiume. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri a San Stino di Livenza, nell'area metropolitana di Venezia. La donna uccisa si chiamava Chiara Guerra. In base alle prime ricostruzioni degli investigatori, il ragazzo, dopo aver ucciso la zia, avrebbe lasciato il corpo senza vita nel fiume vicino casa. Il ragazzo minorenne, in base a quanto riportato dai media locali, avrebbe confessato. Ancora in stallo la situazione tra Iran e Stati Uniti sull'accordo che potrebbe porre fine al conflitto. Secondo l'agenzia iraniana Fars, che cita una fonte informata vicina al team negoziale, la decisione finale di Teheran sul memorandum d'intesa è in fase di valutazione. Secondo la fonte, l'Iran non ha ancora annunciato la sua decisione definitiva sul memorandum d'intesa proposto. Le autorità russe riferiscono di un massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Yaroslav, con molti velivoli abbattuti. I detriti avrebbero colpito impianti di carburante, causando incendi, ma nessun ferito. Intanto il premier britannico Keir Starmer annuncia l'intercettazione di una petroliera legata alla flotta ombra russa nella Manica. L'operazione viene definita da Londra un colpo significativo a Mosca. In Svizzera si vota oggi sull'iniziativa del Partito Nazional Conservatore UDC per fissare a 10 milioni il tetto della popolazione entro il 2050. Il referendum divide il paese tra sostenitori e oppositori della stretta sull'immigrazione. Il governo avverte rischi per economia e rapporti con l'Unione Europea in caso di approvazione. I sondaggi indicano un esito molto incerto per una decisione potenzialmente storica. Il calcio inizia malissimo l'avventura della Turchia di Vincenzo Montella ai mondiali. Çalhanoğlu e compagni sono stati sconfitti 2-0 dall'Australia in un match valido per il gruppo D. Parte male anche il Brasile di Carlo Ancelotti, bloccato sull'1-1 da un ottimo Marocco. Pareggia 1-1 anche la Svizzera contro il Qatar, mentre la Scozia supera di misura 1-0 Haiti. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
2: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria.

0: veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: to the quick.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, Giorgia Meloni parla di censura in merito alla richiesta di un patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri, Più Liberi in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Attraverso un post su X, la Premier sostiene che per partecipare alla manifestazione le case editrici sarebbero obbligate a sottoscrivere una dichiarazione ideologica. Meloni afferma che questo meccanismo limiterebbe la libertà di pensiero, consentendo di esprimere solo entro confini stabiliti da una parte politica. Ora agli esteri, non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran in merito all'accordo che potrebbe chiudere il conflitto. La firma era stata annunciata da Donald Trump per oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma la decisione finale di Teheran sul memorandum d'intesa è ancora in fase di valutazione. I negoziatori iraniani stanno studiando aspetti politici, legali e tecnici della proposta. Permangono dubbi sul controllo dello stretto di Hormuz, il possibile pedaggio sulle navi, il dossier nucleare e le basi statunitensi nella regione. Gli unici dati certi riguardano il fatto che la firma sarà digitale, come inizialmente chiesto da Teheran, e che l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Rientriamo in Italia. È di 2 morti e 4 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto 2 auto nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Lo scontro frontale tra i 2 veicoli è avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. In chiusura il basket, l'Olimpia Milano si porta sul 2-0 nella finale scudetto di Serie A, dopo aver vinto nettamente gara 1. Ieri sera la squadra di Peppe Poeta ha sfruttato di nuovo il fattore campo, imponendosi al Forum sulla Reyer Venezia 92-79, match già messo nella giusta carreggiata nel primo tempo con i Meneghini avanti di 23 punti. Martedì sera Venezia, primo match point per Milano, che con una vittoria conquisterebbe il 32° scudetto della sua storia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, Giorgia Meloni parla di censura in merito alla richiesta di un patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri, Più Liberi, in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Attraverso un post su X, la Premier sostiene che per partecipare alla manifestazione le case editrici sarebbero obbligate a sottoscrivere una dichiarazione ideologica. Meloni afferma che questo meccanismo limiterebbe la libertà di pensiero, consentendo di esprimere solo entro confini stabiliti da una parte politica. Ora gli esteri: non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran in merito all'accordo che potrebbe chiudere il conflitto. La firma era stata annunciata da Donald Trump per oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma la decisione finale di Teheran sul memorandum d'intesa è ancora in fase di valutazione. I negoziatori iraniani stanno studiando aspetti politici, legali e tecnici della proposta. Permangono dubbi sul controllo dello stretto di Hormuz, il possibile pedaggio sulle navi, il dossier nucleare e le basi statunitensi nella regione. Gli unici dati certi riguardano il fatto che la firma sarà digitale, come inizialmente chiesto da Teheran, e che l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Rientriamo in Italia. È di 2 morti e 4 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto 2 auto nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Lo scontro frontale tra i 2 veicoli è avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. In chiusura il basket: l'Olimpia Milano si porta sul 2-0 nella finale scudetto di Serie A, dopo aver vinto nettamente gara 1. Ieri sera la squadra di Peppe Poeta ha sfruttato di nuovo il fattore campo, imponendosi al Forum sulla Reyer Venezia 92-79, match già messo nella giusta carreggiata nel primo tempo con i Meneghini avanti di 23 punti. Martedì sera Venezia, primo match point per Milano, che con una vittoria conquisterebbe il 32° scudetto della sua storia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: te.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa.

Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali,

Accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet!

0: chemin.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, Giorgia Meloni parla di censura in merito alla richiesta di un patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri, Più Liberi in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Attraverso un post su X, la Premier sostiene che per partecipare alla manifestazione le case editrici sarebbero obbligate a sottoscrivere una dichiarazione ideologica. Meloni afferma che questo meccanismo limiterebbe la libertà di pensiero, consentendo di esprimere solo entro confini stabiliti da una parte politica. Ora gli esteri: non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran in merito all'accordo che potrebbe chiudere il conflitto. La firma era stata annunciata da Donald Trump per oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma la decisione finale

finale di Teheran sul memorandum d'intesa è ancora in fase di valutazione. I negoziatori iraniani stanno studiando aspetti politici, legali e tecnici della proposta. Permangono dubbi sul controllo dello stretto di Hormuz, il possibile pedaggio sulle navi, il dossier nucleare e le basi statunitensi nella regione. Gli unici dati certi riguardano il fatto che la firma sarà digitale, come inizialmente chiesto da Teheran, e che l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Rientriamo in Italia. È di 2 morti e 4 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto 2 auto nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Lo scontro frontale tra i 2 veicoli è avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. In chiusura il basket, l'Olimpia Milano si porta sul 2-0 nella finale scudetto di Serie A, dopo aver vinto nettamente gara 1. Ieri sera la squadra di Peppe Poeta ha sfruttato di nuovo il fattore campo, imponendosi al Forum sulla Reyer Venezia 92-79, match già messo nella giusta carreggiata nel primo tempo con i Meneghini avanti di 23 punti. Martedì sera Venezia, primo match point per Milano, che con una vittoria conquisterebbe il 32esimo scudetto della sua storia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
4: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, Giorgia Meloni parla di censura in merito alla richiesta di un patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri, Più Liberi, in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Attraverso un post su X, la Premier sostiene che per partecipare alla manifestazione le case editrici sarebbero obbligate a sottoscrivere una dichiarazione ideologica. Meloni afferma che questo meccanismo limiterebbe la libertà di pensiero, consentendo di esprimere solo entro confini stabiliti da una parte politica. Ora gli esteri: non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran in merito all'accordo che potrebbe chiudere il conflitto. La firma era stata annunciata da Donald Trump per oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma la decisione finale di Teheran sul memorandum d'intesa è ancora in fase di valutazione. I negoziatori iraniani stanno studiando aspetti politici, legali e tecnici della proposta. Permangono dubbi sul controllo dello stretto di Hormuz, il possibile pedaggio sulle navi, il dossier nucleare e le basi statunitensi nella regione. Gli unici dati certi riguardano il fatto che la firma sarà digitale, come inizialmente chiesto da Teheran, e che l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Rientriamo in Italia. È di 2 morti e 4 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto 2 auto nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Lo scontro frontale tra i 2 veicoli è avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. In chiusura il basket: l'Olimpia Milano si porta sul 2-0 nella finale scudetto di Serie A.

Dopo aver vinto nettamente gara 1, ieri sera la squadra di Peppe Poeta ha sfruttato di nuovo il fattore campo imponendosi al Forum sulla Reyer Venezia 92-79, match già messo nella giusta carreggiata nel primo tempo con i Meneghini avanti di 23 punti. Martedì sera Venezia, primo match point per Milano che con una vittoria conquisterebbe il 32esimo scudetto della sua storia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Mr. Rocky, you're a fool for this one. AT, what we doing?

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo

Gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. In apertura alla politica, Giorgia Meloni parla di censura in merito alla richiesta di un patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri, Più Liberi in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Attraverso un post su X, la Premier sostiene che per partecipare alla manifestazione le case editrici sarebbero obbligate a sottoscrivere una dichiarazione ideologica. Meloni afferma che questo meccanismo limiterebbe la libertà di pensiero, consentendo di esprimere solo entro confini stabiliti da una parte politica. Ora gli esteri, non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran in merito all'accordo che potrebbe chiudere il conflitto. La firma era stata annunciata da Donald Trump per oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma la decisione finale di Teheran sul memorandum d'intesa è ancora in fase di valutazione. I negoziatori iraniani stanno studiando aspetti politici, legali e tecnici della proposta. Permangono dubbi sul controllo dello stretto di Hormuz, il possibile pedaggio sulle navi, il dossier nucleare e le basi statunitensi nella regione. Gli unici dati certi riguardano il fatto che la firma sarà digitale, come inizialmente chiesto da Teheran, e che l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Rientriamo in Italia. È di 2 morti e 4 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto 2 auto nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Lo scontro frontale tra i 2 veicoli è avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. In chiusura il basket, l'Olimpia Milano si porta sul 2-0 nella finale scudetto di Serie A, dopo aver vinto nettamente gara 1. Ieri sera la squadra di Peppe Poeta ha sfruttato di nuovo il fattore campo, imponendosi al Forum sulla Reyer Venezia 92-79, match già messo nella giusta carreggiata nel primo tempo con i Meneghini avanti di 23 punti. Martedì sera Venezia, primo match point per Milano, che con una vittoria conquisterebbe il 32° scudetto della sua storia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, Giorgia Meloni parla di censura in merito alla richiesta di un patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri, Più Liberi, in programma a Roma dal 4 all'8 dicembre. Attraverso un post su X, la Premier sostiene che per partecipare alla manifestazione le case editrici sarebbero obbligate a sottoscrivere una dichiarazione ideologica. Meloni afferma che questo meccanismo limiterebbe la libertà di pensiero, consentendo di esprimere solo entro confini stabiliti da una parte politica. Ora agli esteri, non si sblocca lo stallo tra Stati Uniti e Iran in merito all'accordo che potrebbe chiudere il conflitto. La firma era stata annunciata da Donald Trump per oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma la decisione finale di Teheran sul memorandum d'intesa è ancora in fase di valutazione. I negoziatori iraniani stanno studiando aspetti politici, legali e tecnici della proposta. Permangono dubbi sul controllo dello stretto di Hormuz, il possibile pedaggio sulle navi, il dossier nucleare e le basi statunitensi nella regione. Gli unici dati certi riguardano il fatto che la firma sarà digitale, come inizialmente chiesto da Teheran, e che l'incontro di Ginevra è stato rinviato. Rientriamo in Italia. È di 2 morti e 4 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale che ha coinvolto 2 auto nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Lo scontro frontale tra i 2 veicoli è avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. In chiusura il basket, l'Olimpia Milano si porta sul 2-0 nella finale scudetto di Serie A, dopo aver vinto nettamente gara 1. Ieri sera la squadra di Peppe Poeta ha sfruttato di nuovo il fattore campo, imponendosi al Forum sulla Reyer Venezia 92-79, match già messo nella giusta carreggiata nel primo tempo con i Meneghini avanti di 23 punti. Martedì sera Venezia, primo match point per Milano, che con una vittoria conquisterebbe il 32° scudetto della sua storia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: What's up? What's up?
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha minacciato una risposta al raid israeliano contro Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. I vertici iraniani accusano Israele di aver compiuto una nuova provocazione e mettono in dubbio la capacità degli Stati Uniti di garantire il rispetto degli impegni assunti nei colloqui diplomatici. Da parte sua, Israele sostiene di aver reagito a un attacco di Hezbollah e afferma di essere in stato di massima allerta per un possibile lancio di missili iraniani nelle prossime ore. Intanto Donald Trump invita tutte le parti alla prudenza. Il presidente americano ha definito le raid su Beirut un'azione che non avrebbe dovuto verificarsi, proprio mentre, a suo dire, un accordo con l'Iran sarebbe molto vicino. Da Teheran però arrivano frenate. Secondo fonti vicine al negoziato, nessuna firma sarebbe imminente. La Svizzera respinge l'iniziativa che puntava a limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti entro il 2050. Circa il 55% degli elettori ha votato contro la proposta dell'UDC, che prevedeva anche restrizioni più severe su immigrazione, asilo e ricongiungimenti familiari. Governo e Parlamento avevano invitato a bocciare il testo, sostenendo che avrebbe potuto danneggiare economia, mercato del lavoro e rapporti con l'Unione Europea. Torniamo in Italia. Guido Crosetto smentisce le indiscrezioni su possibili dimissioni dal governo. In un messaggio pubblicato sui social, il ministro della Difesa ha definito prive di fondamento le ricostruzioni che collegavano un suo recente intervento alle future decisioni sulle spese militari. Se ritenessi necessario dimettermi, lo farei e basta, ha scritto il ministro. Tragedia in Sicilia, una bambina di 7 anni è morta durante il trasporto in elisoccorso dalla spiaggia di Marianello, Alicata, verso l'ospedale di Caltanissetta. La piccola si trovava al mare con i familiari, le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori del 118, inutili tentativi di salvarla, restano da chiarire le cause del decesso. In chiusura la Formula 1, la Ferrari torna al successo dopo 34 Gran Premi, grazie a Lewis Hamilton. A Barcellona il britannico conquista la sua prima vittoria con la scuderia di Maranello, la numero 106 in carriera. Alle sue spalle George Russell e Lando Norris, gara amara invece per Charles Leclerc, costretto al ritiro nel finale per un problema tecnico, e per Kimi Antonelli, fuori quando era in lotta per il podio. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare.

0: lineare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

a un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa B

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.